0: Or Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio. Or Radio.
1: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.

0: Africa. Record. Record so nice. Point. Record so nice. Point. Here and there. Somewhere. Here and there. Somewhere. All sides. The boy can is correct.
1: Aya, mando kana daga yore.
2: Abia boy defected from party.
0: Abia boy defected for thinking. Abia boy defected for party. Hey, we are here and now. And now we are ready for them. Exactly, my friend.
1: Aya, mando kana yore.
0: Monte caro da Giore. Monte caro da Giore. Che vecchio win qua Betty Amortimo. Che vecchio win qua Betty Amortimo. Con Betty. Betty Ricciano Girani. Betty Ricciano Girani. Come on, me in via Bole di Mao.
2: Let's are you again.
0: Monte caro da Giore. Monte caro da Giore. Che vecchio win qua Betty Amortimo. Che vecchio win qua Betty Amortimo. Con Betty. Betty Ricciano Girani. Betty Ricciano Girani. Può manne in ghia poi in mano.
2: Hai occhio una bala. E ne vecchi in cammi. E in uno.
0: Occhio na balo carcio a no. Occhio na balo carcio a no. A ti ne muri o te li o arai. A ti ne muri o te li o arai. Compete. O guanyoko, o churuko, o moyoko. O guanyoko, o churuko, o moyoko. Que domo doma rara yo mi achao. Que domo doma rara yo mi achao. Ni tin pe mar ni di yu.
1: A bon ye gono.
0: O guayama ni tin pe mar chamo pige.
1: Aya.
2: Ay. Nyo lo do in wale pierbo. One more.
0: Molibier mau karja anu. Molibier mau karja anu.
1: Angiro.
0: Anero angiro tere hotel shumko.
1: Nelson.
0: Anero Nelson wila reye umaroko.
1: David.
0: Anero David wila soja umaroko.
1: Aya, ochwe mateng.
0: Ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe,
3: Come on,
0: you
3: take
0: it,
3: take
0: it,
3: come
0: down. Oh, my.
3: Old Radio.

0: or radio. ET Winyo or radio. Yum yik kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
0: mar me pacho. ET Winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Ah, iroko kamu pene. Or radio.
1: Or radio.

0: chunkere wel kwaro.
1: Piyom chunkere wel kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yobido te. Ah, iroko kalupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wel kwaro.
1: Alijani winyo koko koko.
3: Bimara me pacho.
0: Iti winyo o radio.
4: Commander, Mixola.
5: Yeah.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Record so nice. Point. Record so nice. Point. Here and there. Somewhere. Here and there. Somewhere. All sides. A boy can't is correct.
1: Aya, mando kara daga yore.
2: Abia boy defected from party.
0: Abia boy defected for thinking. Abia boy defected for party. We are here and now. And now we are ready for them. Exactly, my friend.
1: Aya, mando kara yore.
2: Piera piera mon.
0: Monte caro da yore. Monte caro da yore. Che veco win qua beti amotimo. Che veco win qua beti amotimo. Con beti. Beti ricciono girani. Beti ricciono girani. Come me via vole in mao.
2: Beta yore again.
0: Mante cardang yore. Mante cardang yore. Que veco win qua beti amotimo. Que veco win qua beti amotimo. Con beti. Beti ricciono girani. Beti ricciono girani. Può manne in ghia poi in mao.
2: Hai option a bala. In a week in coming. In uo.
0: Occhio na balo carcia, a no. Occhio na balo carcia, a no. A ti ne muri o te li o arai. A ti ne muri o te li o arai. Compete. O quaio qua, o churro qua, o moio qua. O quaio qua, o churro qua, o moio qua. Che domo doma rara, io mi acciao. Che domo doma rara, io mi acciao. Niti in pa marmi di giufo.
1: A bonnia il coro.
0: O quaio ma niti in pa marmi.
1: Aya,
2: ay, ni un logo duro igual le pierdo. Buen mal.
0: Igual le pierdo, me ocarga a no. Igual le pierdo, me ocarga a no.
1: Angelo,
0: anero Angelo tiene hotel chumco.
1: Nelson,
0: anero Nelson will arrive tomorrow.
1: David,
0: anero David will show up tomorrow.
1: Aya, come on, Dave.
2: Hey.
0: Ochoe, ochoe, ochoe, ochoe, ochoe, ochoe, ochoe, dure tu chero mi bechen. Kamande ti kore teketo komi down, omai.
3: Iyom yej kere wer kwaro.
4: Alishani huyu kwa kwa.
5: Mar me pacho.
3: Iti yunyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
4: Alishani huyu kwa kwa.
5: Mar me pacho.
3: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wel kwaro.
1: Piyom chunkere wel kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido te. Ah, iroko kamupene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yikere wel kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: Epajo.
1: Iti inyo or radio. Or radio.
2: Yeah, easy delivery call.
3: Rico.
4: Ruba.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.